0: Gdje god vas ljeto odvelo, na plažu, otok ili ribu, neka vaš džir bude Radio Split.
1: Anna, ti ho portato una canzone speciale, una bomba per quest'estate.
2: Una canzone
1: una
2: tua.
1: Canzone, una canzone forte, guarda. Sarà il più grande successo di quest'estate. Lo dico perché la canto io, eh. Lo dico perché ti entra in testa e non ti esce più.
2: Come si chiama?
1: It Parade.
3: Ah, ambiziosa.
1: Adesso te la canto.
4: Come
1: te la faccio
4: canto?
1: Sentire?
5: Qui.
1: Sì.
5: Adesso.
1: Adesso.
2: Dobbiamo proprio ora. Qua.
1: Qua.